0: Den galda lådor Black Prada Dress, ecco vedo 8 minuti. Buongiorno, Kvira!
1: Buongiorno!
0: Ritornau, il l'italiana e trio coplu, JB Terren, away, non è con, bei breakfast. Buongiorno, Kvira!
2: L'italiana has iso tnejn, Alina, ma mu ix l'erba,
0: l'erba, l'erba, terġa tej.
2: L'erba li has iso tnejn.
0: Ezzat, ezzat, veru.
1: Nedru li għadna ċajin, ma nedru li ġajna freskijek.
0: U l'italiana kena iso break in host.
1: Ejwi,
0: il getaway, sit-tallianna. Bonġu, Kvira, id-dom il-sigla, ew.
2: Tlaqna.
0: Mela.

0: Malcolm Todd Earrings al dall'odo che vedo o il desa o quart bonjour bira barra anni spera la stessa Jate of Tacom Jamie Terranoway non è con Bay Breakfast
1: bonjour
0: good morning
1: palessa tempo fa un sibo da c'è il king io il queen tattoro maltin
2: io nasceb sebnia quasi quasi
1: iwa ftahna da c'è il chat ta' nana nana nana 0897 utlab nik tabatenna ftit kem ila kesso o kem il citazione light bittama li ila kesso ci metei in sana o atma light citazioni
2: ecco
3: naqa difficili metei in sana però fuori sensibul xaħat li abbas il persona li edha number one palessa
1: il top ta'

0: Facciamo la scoprire.
1: Lì un momento si muore Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A scia vedai. Oh, stai, da Harry Kane.
2: Se non sapevo Harry Kane, non sapevo se mao.
1: Scis se mio al tornado al Harry Kane. Usce meskin. Ia lì a meskin, nice muore. Harry Kane.
2: E mi incolliamo Fennec, o se mi affonso.
3: Temperatura oia hopna alluma ma 36 gradi Celsius paldejjem ara li tixrob ħafna ilma tagħmel ħafna żamlok u kemm jista' jkun bejlof sinar u l-erba qed toqgħod fuq in-naħa ġewwa jew anke fosta del bonju.
4: You're listening to David Malia 10 till